0: Sundays Dance Club, la música permanece, el ritmo evoluciona. The rhythm evolves, music remains.
1: Success più cart lo liu de match, pietri long più neche le France.